Te doa non sa cantare, te doa crede di far l'intellettuale. Te doa deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare.

di coca, Tedua. Lo giuro, ti sei venduto un po' al sistema. Non penso più a reprimere, ti do le mie liriche. Un po' come viscere nel circo delle critiche. Io ho saltato la cena.

0: verso Tero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, sì, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo questa roba.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Guarda il cielo quanto è bello, sembra Purple Rain.
1: Guarda!
0: Yeah, dico bella mio fratello e poi ti amo a lei.

È dura rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornate vene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con

0: di un anno e quando esco mangio ricordi in bianco perché il sapore ormai se n'è andato, non lo ricordo più.
1: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
2: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

It's gonna be weird, don't cut it off though.

0: Senti che freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme?
1: Guarda che brutta si

freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme?

Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

e guarda fuori, la luna in cielo ma è già mattina, ha fatto tardi la sera prima, e quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere, diventi rossa se ti guardano in strada, sembra sia per te alba chiara, si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

I thought it was all over.

0: prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: vita veramente.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto è

Sono ritornato a quel bar come fosse ieri, ma era un anno fa. Avevi creato una fila infinita dietro di te. Dal bancone andava in scena il tuo disordine.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso. Ti penso mentre

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.
2: No, Radio.

dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

0: Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto.
1: E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: fatto gli antisassi dalle Nike e sta uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz. Ho dei sassolini.

orizzontali con su degli avanzi. Sono 4-5 in piedi dinanzi. Amici da sempre ma parte serate così. Non han tempo mai da dedicarsi. Lampadari coi bracci rigonfi. Son testimoni di ste notti insonni. Passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono morti.

Eravamo quei ragazzi lì, una maglietta dentro i jeans. Ricordi che sognavi l'America con i drive-in. Tuo padre ti voleva qui, non piangere.

sono un po' proprio capo contare solo tu, perché sono cose che hanno succeduto a Dio in maniera peculiare, cose particolari, perché tu queste cose.

se allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto a Geggio, sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo e mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me.

darei. Mezzo uomo, mezzo extraterrestre, mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane e mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Lo giuro, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino. Io, mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo piano, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino.

funziona. Back in business, nella città con i palazzoni. Quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli. Rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

Prima di una hit ci sono mille prove canticchiate in auto. E prima di una nuova idea di mobilità c'è la tecnologia capace di renderla possibile. Come la super ibrida DMI della nuova BYD Dolphin G. Non è solo un'auto, è una BYD.

0: Benvenuti e benvenute a Babes, io sono Nicole Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Allora, Nicole.
0: Allora, Federica.
1: No, oggi sono molto molto felice.
0: Perché Federica?
1: Perché l'ospite che sta arrivando è un ospite per me molto speciale. Quindi come sempre ci tengo a presentarlo io.
0: Okay.
1: E comunque ormai con le puntate ho preso questo
0: presenti
1: ruolo.
0: Presenti sempre tu gli ospiti perché sono tutti amici tuoi. Poi,
1: tutti, esatto. Esatto.
0: C'è una rubrica invidiabile,
1: esatto.
0: Federica.
1: Allora, per presentare quest'ospite ho portato un gadget importante. Perché oltre ad essere un'attrice straordinaria,
0: è anche una persona brillante, evidentemente.
1: Allora, il primo periodo che l'ho incontrata mi ha fatto subito scoprire una cosa importantissima, cioè i brillantini. Allora, lei ogni... Tieni.
0: Grazie, Federica.
1: Ogni evento, festa, ma guarda, da quello più importante a quello più cazzone, lei si riempiva di brillantini.
0: La immagino a fare il TED Talk tipo con i brillantini in fronte.
1: Esatto, quindi adesso noi con questo fantastico gadget che ci metteremo...
0: La andiamo a presentare.
1: Quindi, signore e signori...
0: Una ragazza brillante, Carlotta Antonelli!
2: Buonasera!
0: Ben arrivata!
1: Ecco,
0: beh, a questo punto ti riempi pure tu di brillantini.
2: Scusate, ma dove devo guardare?
1: Amore,
0: tu guarda noi, così
1: noi.
0: Non puoi sbagliare.
1: Noi
2: Mi è piaciuto molto questo.
1: È vero?
0: Scusa,
1: aspetta,
0: ma tu li stai mettendo
1: sono volati.
0: Bene? Io li stavo mettendo in maniera grossolana e imbarazzante.
1: Allora, io e Carlotta ce li mettiamo sempre un po' qua con l'occhio.
2: Sì, diciamo
1: un po'
2: questa
1: che
2: è la zona
1: eyeliner, capito?
0: Metteteli anche
2: importante,
0: a me.
2: Importante questa zona qui.
1: Vai.
0: Tu come accogli l'ospite che mette
2: però mi piace come l'hai messo.
0: È carino, perché non
1: sì,
0: ci vedo.
2: Infatti posso dire, aggiungerei
0: vai,
2: questi.
1: Certo. Fare tutta la puntata così è una scelta importante.
0: Certo, perché è tipo un ASMR,
1: però...
0: capito? Cioè su com'è?
2: Bello, bello.
0: Come stai?
2: Non male. Voi?
0: Beh, guarda.
1: Beh,
0: altro... meglio prima.
1: Aspetta. Questa è una pratica che si fa tendenzialmente in macchina, no? Perché...
2: Sì, certo. Nel modo più scomodo possibile.
0: Rigorosamente
2: sennò...
0: di corsa.
1: Sì, sì, sì.
0: Bello, ci esco questa sera.
1: Però
0: grazie.
1: È una cosa proprio che mi ricorda Carlotta. Cioè, ogni volta che ci sta un evento, una cosa... Ma

0: dagli eventi pure più importanti a anche le cose, sì, una festa.
1: Ma posso pure io?
0: Certo.
1: Certo, devi.
2: Bello.
1: Ma tu l'hai visto mai il nostro podcast?
2: Sì, certo.
1: Allora saprai la nostra domanda di rito tratta da Dirty Dancing. Nessuno ci mette in un angolo. Ma tu li sei mai sentita, a parte adesso, in questo momento?
0: Adesso risponderà a questa domanda in un angolo. Brillantini.
2: Io? Sì, mille volte.
1: Tipo?

0: Sì.
1: Beh, forse l'angolo quando ce lo costruiamo noi ha un nonché di più familiare.
0: Ma
1: non
0: è anche difficile non stare in un angolo. Cioè, quella cosa, no? Che dici, ti sei mai sentito in un angolo? Sì, come se fosse una cosa negativa, però poi quando non sei nell'angolo, come stai veramente? Cioè, come ti senti?
2: Anche
0: non
2: perché,
0: lo so.
2: Esatto. Anche perché secondo me stare in un angolo, e questa è una cosa, secondo me, adesso che stiamo... abbiamo inanellato una serie di episodi ed effettivamente è una risposta che ci hanno dato tante persone. Cioè, è vero che stare in un angolo poi non è per forza una cosa, un momento negativo, ma anche il momento proprio precedente invece rispetto a
1: al grande lancio.
2: Ah sì,
1: a un anche salto. Perché penso per tutti noi che facciamo un lavoro così esposto, no? Ogni tanto ci si sente proprio il bisogno di rientrare nella propria tana.
0: Beh, sì,
1: di stare necessario. Un po' nell'angolo prima di tornare alle luci della ribalta.
0: Sì.
1: Quindi il tuo angolo comunque lo vedi comfort,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: un angolo tetro.
0: No. Mi piace il mio angolo.
1: Dei
0: sì, è molto carino, carinissimo.

0: Allora, sono andata a cercarmi un po' di cose che ti riguardano, cioè che possono essere ricollegate a te. Che io adesso sono a 5 cose. Ora io te le dirò una alla volta e tu mi farai una lista alla cieca dalla, diciamo, preferita alla meno preferita, da quella che ti rappresenta di più, quella che ti piace di più, a quella meno, di queste cose. Vado con la prima.
1: Vai.
0: Supermercati. Innanzitutto perché?
1: Allora.
0: Perché ti rappresenta, perché... E poi che numero gli diamo?
1: Quindi

0: gli altri
1: non lo sai, te le sai dopo, è alla cieca.
0: E supermercati, perché supermercati, io tipo nel 2018 ho iniziato ad avere dei momenti in cui avevo un po' di attacchi d'ansia a un certo punto, e mi sono accorta che andare nei supermercati, soprattutto la sera, quindi quelli aperti H24 quando non c'era nessuno, era il modo migliore per sentirmi meglio. Cioè, entravo ed era tutto per me, e il fatto di stare lì tipo anche un'ora a camminare in mezzo agli scaffali con tutte queste cose, leggere molto attentamente le etichette di ogni prodotto, comunque era per me un modo di non so, cioè uscivo che mi sentivo meglio. Quindi questa cosa dei supermercati per me è stata una scoperta assurda, perché proprio io andavo apposta sul mercato sotto casa, magari non compravo niente, però però funzionava.
2: Ma io la capisco assolutamente.
1: Che non la sapevo.
0: Però la sera, di giorno non era, cioè le persone, proprio supermercato, sera, sei da solo e ti fai il tuo...
1: Ogni quanto vai a fare la spesa?
0: Ma io spesso, però anche quando non la faccio mi capita di entrare, tuttora mi capita che io entro,
1: la pazza dei supermercati.
2: Immagino
1: quella al bancone, ecco, è arrivata la pazza del supermercato, la sette, c'è l'altra che gira per il supermercato.
2: Quelli che vogliono chiudere.
0: Vi giuro che la sera è veramente piacevole.
2: Cioè, vabbè, stasera è una cosa proprio. Fare, dai.
1: Vabbè, che numero gli diamo al supermercato?
0: Allora, non sapendo le altre, boh, butto un numero 3, dai.
1: Vai,
0: mi faccio sorprendere.
1: Esatto. Vabbè, procedo. Pranzi di famiglia. Quindi anche un po' famiglia.
0: Sì, certo. Allora, i pranzi di allora,
2: un po' famiglia.
1: Allora, metterei 10.
0: No, no, no, i pranzi
1: ma so
0: di
1: che
0: famiglia
1: sono 5.
0: No, no, i pranzi di famiglia sono bellissimi per me, sono stati dei momenti molto significativi nella mia vita, perché i pranzi di famiglia a casa mia erano dei pranzi dove o usciva la verità di tutte le cose e quindi succedeva il delirio.
1: Vabbè, perché spieghiamo che c'è una famiglia,
0: una famiglia numerosissima, siamo tanti fratelli, mia madre, poi c'erano sempre amici che venivano, insomma tavolate enormi anche durante la settimana, così un martedì.
2: Un
0: capito?
2: Martedì qualunque.
0: Un martedì poteva diventare, non so, la fine del mondo. Ecco, questa era una cosa che però sempre che ci sorprendeva tutti quanti, quindi i pranzi di famiglia tuttora a casa mia sono questo, cioè possono essere meravigliosi e piacevoli o può succedere veramente di tutto, però che si risolve alla fine, cioè sono sempre delle cose che... E poi noi amiamo il cibo, cioè noi abbiamo questa cosa che il cibo è sacro per noi, ma in un senso proprio che siamo cresciuti con questa cultura del cibo che è sacro, quindi ci piace proprio cucinare, ci piace mangiare bene, il momento di quando si mangia è un momento importante, ma non in un senso serio, ma proprio cioè se mangia con le mani, cioè è tutto un rito che incornicia un momento che per me è molto significativo.
1: Però è vero, anche quando magari cioè ci dice venite a cena da me,
2: mangia con le mani,
1: sì vabbè certo, mangia con le mani proprio... così col riso proprio. Però è vero che quando vai da Carlotta c'è sempre lei che si fa le cose carine, compra la cosa buona, te la fa fatta, il patè è fatto buono da lei, le cose, cioè in questo è vero che ci mette tantissima cura.
0: La cosa è tipo, io ho una brutta giornata, oggi farò una focaccia con le cipolle, cioè io metterò in questa focaccia tutta la mia frustrazione della giornata e dovrà uscire bene, perché sennò succede un casino, cioè fondamentalmente questo è.
2: E poi a maggior ragione che è una brutta giornata, io chiamo i miei amici la sera, cioè se ho una brutta giornata la sera devo fare cena con tutti i miei amici.
1: È vero, pure tu ce l'hai questa cosa della cucina.
2: No, no, qui io non cucino. No, no, no, adesso mo s'aspetta, la invito a casa e gli faccio la focaccia con le cipolle.
0: No, no, no.
2: Non sono molto pratica, però mi piace fare le tavolate enormi, ordino. Io ordino.
0: No, no, ma è bellissimo mangiare insieme, è stupendo. Comunque io ci dormirei in cucina, è la mia stanza preferita della casa in assoluto.
1: Bello, questo mi piace molto, però quindi che gli vogliamo mettere a pranzi di famiglia?
0: Cazzarola, qua direi... Dai, metto 2, dai.
1: Metti 2, beh,
0: perché
1: ottimo.
0: Comunque mi piace tanto.
1: Poi, gatti.
0: Che domandaccia. Dio mio. Vabbè, che dire, che sono una gattara, si sa. Poi,
1: allora, Carlotta è la pazza del supermercato. La gattara. La pazza del 39 sbarrato.
2: Le tavolate.
0: No, no, gattara sì, mi sono ritrovata a un certo punto da sola con 3 gatti, non è stato facile. E ora ne ho uno che comunque è un gatto particolarissimo, cioè l'unico gatto che io conosco di tutti i gatti che comunque è un cane in realtà, perché mi sta appiccicato tutto il giorno, è stupenda, l'amo, e i gatti sono i miei animali preferiti, e che dire.
1: C'è sempre quando sempre vai da lei, sempre la questione è quando ci

0: microfoni, apri la porta. Tu che arrivi, devi poi rincorrere 2 ore il gatto. Il gatto sì. scappa. Lei comunque apre la porta per te che arrivi, ma il gatto scappa, che io gli vorrei dire, ti so, tieni chiuso fino all'ultimo, poi io mi infilo così, perché almeno non perdiamo mezz'ora per cercare sto gatto che...
1: Ma sai, ho scoperto sì, che i gatti a volte cambiano anche padrone, tipo, cioè che se tu gli lasci aperta la porta e vedi che spesso vanno dalla vicina, vuol dire che vogliono cambiare casa.
2: Sì, questo mi è successo con uno dei gatti che avevo prima.
1: Traumatico.
2: E però sai, io passavo molto tempo fuori, quindi poi quel gatto non era proprio mio, quindi a un certo punto, insomma, ha scelto lui con chi voleva stare e va bene così. No, questa gatta che ho adesso, sì, è vero che esce di casa, però torna. Io un po' mi ci riconosco comunque nel carattere dei gatti. Il motivo per cui mi piacciono è che sono degli animali che molto si fanno un po' i cavoli loro, tranne la mia, a questo punto mi viene da dire, vabbè. Però sì, sì, è un animale che amo molto.
0: Quindi che ci mettiamo? Allora, hai...
2: Però mi gioco il primo posto così.
0: No, il primo posto, tra l'altro, io so dove lo dobbiamo mettere, quindi no.
2: Cavolo.
0: Dai, hai fatto un 3 e un 2. I gatti gli possiamo dare un...
2: Che dolore. Che 4. Dolore. Gli do 4, però mi dispiace.
0: Gli dai un 4,
1: faticoso.
0: Un 4 più.
2: Sì.
1: Un 4 faticoso.
0: E che comunque io con 4 più ci ho campato una vita, è un ottimo voto. 4 più. Ok, vado avanti. E abbiamo... Sicilia barra nonni.
2: Che bello.
0: Qua
2: questo...
0: Ce lo metto io qua il voto, perché io sono andata ospite, io ho
2: sì, sì,
0: per varie
2: benvenuta.
0: Estati.
2: Sì, beh, che dire, appartiamo i nonni, però quel posto rappresenta per me un po' un'altra parte della mia persona, quindi ci sono cresciuta, è stato un luogo che sicuramente mi ha molto fortificato, anche a livello di cose che ho visto quando ero piccolina. Comunque mio nonno è un pescatore, quindi c'è questa vita molto autentica, cioè comunque, che ne so, io prendevo, mi dispiace dirlo, però lui è un pescatore, non ci sono allevamenti, non sono cose brutte, che ne so, lui prendeva questi pesci molto grandi e mi capitava a me di prendere il cuore in mano, cioè insomma, sai, queste cose con cui cresci un po' che ti fanno strano, però se ci cresci queste cose comunque un po' ti fanno venire, come si dice,
0: sì sì sì, un attaccamento anche a...
2: Sì sì, ma ti fanno avere un po'... Cioè, ecco, non ero una bambina che si schifava delle cose, perché comunque lì ne ho viste tante e sono un po' cresciuta così, diciamo, nella...
1: Selvaggia.
2: Sì, un po' selvaggia, sì. Quindi quello è un po' il mio mondo selvaggio che io proteggo tanto e che... a cui non posso assolutamente rinunciare.
0: Per esempio quello che dicevi sui pranzi, ecco, io se ho un ricordo della Sicilia e di casa dei nonni di Carlotta è proprio questi pranzi che c'è la mattina, il nonno va a pesca e si mangia quello che ha pescato il nonno,
2: sì.
0: E si sta tutti a tavola ed è vero che c'è questa roba, adesso non voglio fare
2: no, ma
0: la famiglia degli indigeni che stanno così a mangiare,
2: no,
0: perché sennò no, certo. Esce fuori un racconto di Carlotta.
1: Posso dire una cosa? Io ho cucinato il salmone prima di venire. Ho le mani che puzzano di salmone.
0: Però capito,
1: non so, ve la volevo dire.
2: Cioè, sì, sì, che poi il salmone lì chiaramente non esiste.
1: Io ho lavato le mani, ancora c'è. No, non te lo fa.
2: No, fammi sentire.
1: Confermi?
2: No, poteva essere molto peggio.
1: Meno male.
0: Però c'è un mondo, quello della Sicilia e dei nonni, che io ho vissuto e che, cioè, se non metti al primo posto, non me ne vado.
2: Al primo posto, lo devo mettere al primo posto. Cioè...
0: Anche perché, dai, contro il supermercato.
2: No, stupendo. Primo posto.
0: Allora, a questo punto il prossimo è una cosa che però di cui abbiamo già parlato, che era il cibo, quindi lo cambiamo e mettiamo però tipo il tuo lavoro. Cioè, tanto gli dai il quinto posto.
2: Che mi vuoi chiedere?
0: No, tipo la recitazione, cioè che ne so, questo mondo. Tanto gli dai comunque il quinto posto.
2: Che ti posso dire? No, fammi...
0: Cioè, che rappresenta per te, che cosa...
2: Allora, la verità è che io non ho una risposta seria a questa domanda. Cioè, non esiste. Nel senso, non c'è nessun significato particolarmente, diciamo, profondo, oppure per forza... Io a 30 anni continuo a chiedermi perché faccio questo lavoro. Ancora non lo so. Questo lo posso dire.
1: Che forse è proprio per questo che lo fai ancora, no?
2: Io non lo so.
1: Perché.
2: Cioè, capito? È una domanda che sicuramente mi mette un po'... Cioè, non...
0: No, è così per completare il puzzle, comunque, cioè, di una serie di cose che fanno parte di te. E da una parte ci sta pure il tuo lavoro, che comunque fai molto bene e con grande passione. E quindi, cioè, si becca un quinto posto,
2: no,
0: però...
2: ci tengo tantissimo al mio lavoro, sicuramente. quello che posso dire è che

0: più vado avanti, più cerco di prendere meno sul serio tutto, cioè anche me stessa nel mio lavoro. E questa è una grande cosa secondo me, perché inizio a capire sempre di più quanto sia un gioco questo lavoro, ma a livello proprio di interprete, no? E questa è l'unica cosa che mi viene da dire sul mio lavoro, perché poi ci sta tutta dietro tutto un sacco pieno di chiaramente difficoltà che uno si può vivere, insomma tutta la parte negativa ma anche quella positiva, tutta la parte emozionante di quanto uno ci tiene, si sveglia la mattina e tutti i giorni si... cioè chiaramente c'è tutto un mondo dietro il significato che ha per me, però ci tengo a dire che per me è stato importante capire a 30 anni che in fondo è un gioco questo lavoro e bisogna prenderlo come tale. Mm-hmm. Perché poi prendersi troppo sul serio alla fine non... a me non mi diverte.
1: Sono d'accordo e ti rispecchia molto. E poi una cosa che
0: è vero,
1: perché conoscendola anche in varie fasi della sua vita, questa è una fase molto più consapevole secondo me di tante cose, tra cui il tuo lavoro. E quindi purtroppo si becca un quinto posto, perché invece era un'ottima
0: risposta. Sì, era...
1: E tra l'altro, cioè, lei, vabbè, cioè tutti i suoi fratelli, la cosa divertente è che lei, tutti i suoi fratelli, c'hanno tutti qualcosa di artistico. Lei c'ha la recitazione, però Agnese suona.
0: Anche mio fratello sta iniziando
1: un po'. Tuo fratello,
0: un po'...
1: cioè, sono tutti super artistici. E sì, quindi io dico sì, il tuo lavoro sì, però comunque c'è una parte artistica che proprio voi di famiglia ci avete spalza, così, cioè come se vi hanno lanciato delle cose, suonano, cantano, ma il violino, Agnese è bravissima, Bianca anche.
0: Beh sì, mia c'hanno molto un po' tramandato, loro, i miei sono stati due fotografi per tantissimi anni, quindi siamo un po' cresciuti in questa specie di mischione anche di una vita molto disordinata nel privato con i nostri genitori, che sono stati un po' ragazzini anche da adulti, quindi questo è stato sì contro per tutte le cose, però è stato un pro, perché ci hanno veramente molto tramandato la libertà e anche il gioco e anche tutta questa parte un po' astratta delle cose che noi proteggiamo, e veramente è una benedizione per come la vedo io.
2: È vero, e si tende sempre piano piano a perdere di più, a vedere le cose astratte per quello che
0: sì,
2: sono, e non
0: sì,
2: cercare sempre il tangibile.
0: Sì.
2: Molto bello.
1: Allora, ti faccio a questo punto il recap. Abbiamo al primo posto i nonni e la Sicilia, al secondo posto i pranzi di famiglia, al terzo posto i supermercati, al quarto posto i gatti e al quinto posto ci mettiamo così la recitazione, l'arte, la tua arte.
0: Vai, la mia arte mi piace, perché non si sa bene che cos'è.
1: Così, quella manciata che ti hanno dato a te,
0: vaga,
1: che ti è arrivata a
0: Dai,
1: te.
0: Dai, ci sta.

0: Allora, 5 sono le parole che hai selezionato a Federica e 5 sono le W del giornalismo anglosassone, che sono il modo con cui io cerco di scoprire di più della tua storia, e sono what, who, when, why
1: e where. Where.
0: E comunque me ne perdo sempre una. Cominciamo da what.
1: Come 7 nani. Poi tu li dici e poi
0: tipo
1: uno...
0: pure i colli di Roma. Io me ne perdo sempre uno per strada. Cominciamo da what. Che cosa sei? Un film, una serie, un libro, un dipinto?
2: Sono... oddio mio. Aiuto. Oddio, sono un... secondo me... Bah, mi ritrovo molto nel film, dai.
0: Ok, mi gioco il why, perché quando non mi danno una motivazione io lo voglio sapere, perché?
2: Lo sapessi pure io, non lo so. Perché? Perché tutto è in movimento, perché cambia tutto in continuazione, non sai mai cosa sta per succedere. Mm-hmm. E il movimento di base per me è proprio un po' quello che mi sento io. Io, questa è una cosa che un po' a volte mi mette in difficoltà, però... sento che c'è sempre qualcosa che si muove e cambia, che è bellissimo da raccontare, da vivere a volte meno, cioè non sai mai cosa ti sta per succedere a te. Mm-hmm. Comunque il film mi dà un po' questa idea di movimento, di storia che non si sa come va a finire, che un'azione può cambiare un'altra reazione, quindi mi rivedo molto in questa cosa.
0: E allora ti dico, where, dove ti senti te stessa?
2: Tipo come posto ideale,
0: quello
2: tipo
0: che preferisci,
2: dove? Mm-hmm. Ma non saprei dove. Beh, dai miei nonni mi sento me stessa,
0: cioè quella parte selvaggia che
2: totale sì.
0: When, quando hai scelto di fare quello che fai?
2: Ma forse ultimamente, nel senso che mi è capitato per caso e non lo volevo neanche fare, per cui è stato un po' tipo, vabbè, è arrivata questa manciata, come hai detto tu, no? E io l'ho colta così, al volo, e in tanti anni che l'ho fatto mi sono sempre... vabbè, sta funzionando, io vado avanti. Però non è che di fatto ho messo una mia... non ho preso nessuna rincorsa per fare questo, per cui mi ci sono un po' ritrovata e ultimamente, negli ultimi anni, ho iniziato un po' a capire che tipo di relazione ho con questo lavoro. Per cui adesso sono un po' nella fase dell'amante, cioè sto cercando un po' di, no? C'è un po' questo rapporto così e sto capendo, quindi anche
0: se
2: momenti...
0: Se ci puoi sposare, stai capendo, se la lascerà...
2: Ma ancora è lontano, il matrimonio non mi convince mai, però vediamo. Però sì, questo.
0: Chi ti ispira?
2: Allora, ispirazione totale per me è Monica Vitti in assoluto, come personaggio che è proprio assoluto proprio. Poi un po', ma secondo me a me mi hanno sempre ispirato le donne della mia famiglia, come proprio presenze, come femminilità, come creature, un po'. Le ho sempre osservate, le donne della mia famiglia, che poi vabbè, tutte le donne in generale, però le donne della mia famiglia sono un po' come delle streghe per me, hanno comunque un'anima molto diversa tra loro e insomma, forse anche per la storia che mi porto dietro, di quello che abbiamo condiviso, sono tutte artiste particolari, le donne della mia famiglia mi ispirano molto, sì.
0: Che bello, ero incantata mentre ne parlavi.

0: è arrivato il nostro momento dove usciamo dalla profondità e iniziamo a giocare.
1: Bene.
2: Iniziamo a cazzeggiare.
0: Cazzeggiare. Questo
1: Vai.
0: Format si chiama Domande Facili Facili.
1: Allora,
0: adesso ti faremo delle domande.
1: Allora,
0: facilissime.
1: Adesso ti faremo delle domande molto semplici.
0: Okay.
1: Purtroppo, se non riesci a rispondere alle domande, cosa che probabilmente non succederà, diciamo, se la risposta è sbagliata, come penitenza abbiamo in supporto video un tuo video imbarazzante.
0: Oh, Gesù. Che ha selezionato con molta accuratezza Federica e io non so esattamente che cosa
3: l'hai presa forse dalle chat di WhatsApp, queste cose, fammi capire.
1: Chissà!
3: Sei una...
1: Però può essere pure che ti va bene e magari queste
3: risposte
1: le sai.
3: Ma perché sono così difficili queste domande?
1: Ma no, no, le sai, secondo me le
3: sai.
1: È possibile che tu le sappia. Noi, diciamo, come punizione, nel caso tu non lo sapessi, questo video va, tu adesso lo vedrai sul telefono,
3: no,
1: ma in puntata andrà.
0: Gigante.
3: Ok, va bene, c'è una clissidra che conta il tempo, cosa c'è
1: ma
3: qua?
1: Ma guarda, secondo me ti ne accorgi subito se la sai questa domanda, io intanto vado
0: allora,
1: a cercare domande.
0: È facilissima, ti inizio
1: vai, vai
0: io.
1: Con la prima.
3: Vai.
0: Che anno è stato mandato il primo messaggio SMS della storia?
3: Madonna, ragazzi,
1: un
3: ma
1: SMS?
3: Qua partiamo
1: non la sai questa domanda di cultura
3: 1900...
1: Oh. Mi dica se la zecca me ne vado,
3: 93?
0: Non ci credo! 1992!
1: Ammazza!
0: Ma sei incredibile!
1: Però purtroppo...
3: Però, no, guarda, no, però...
1: Però purtroppo...
3: Ci sono andata così vicina che veramente sarebbe da parte tua, posso dire...
0: Aspetta,
3: saresti una tremenda!
1: Ok.
0: Ammazza che brava!
1: Però purtroppo sarebbe veramente un peccato... Anche perché comunque
3: però
1: è errata,
3: dai.
1: A tutti gli effetti è errata.
0: Sì, è sbagliata.
1: Quindi come primo supporto
3: Federica,
1: video, mi spiace per tua punizione, abbiamo questo video
3: Cosa?
1: Di Carlotta.
0: Io non l'ho voluto vedere, non so che cosa.
3: Ma il camerino bene, perché io non...
1: Carlotta dice che quando parla in inglese, diciamo per essere credibile, si deve tappare il naso.
3: La voce nasale degli americani, no?
4: I'm a warden and I'm an actress, but I...
3: No, vabbè, ti prego.
4: I'm attending.
3: Mi sento male.
4: Attending. Hard attacking hard.
3: Posso
4: My
3: dire?
4: God. Episode.
1: Però il suono è. Beh.
3: Scusami,
0: posso
3: però.
0: Dire?
1: Fa, capire fa, qual è questa teoria? Che secondo te?
3: Perché la voce nasale, un po' no di gola. Così.
0: Perché cioè, va su quando parlano in inglese.
3: Un po'
1: a ridere che io ho. Questo è uno, ce n'ho tanti. Di messaggi, video messaggi di Carlotta in camerino che aspetta di.
3: Sì, sì.
1: Di lavorare.
4: I'm waiting.
3: Sì, sì, è vero, confermo.
0: Vogliamo fare una prova? Prova a leggere questa scritta da fado di naso.
4: Always late, but worth the wait.
0: È vero, incredibile.
1: No, sembra addirittura che so cosa c'è scritto. Pensate.
3: Sì, sì, è vero.
1: E invece niente. Ma puoi andare avanti con la seconda.
0: Allora,
1: ragazzi,
3: che vergogna.
0: In Titanic,
3: sì.
0: Quante volte compare la parola Jack?
3: 13.
0: Se poche volte lo chiama Rose.
1: Però mi fa che mi fa ridere che ci prova
0: che
1: comunque.
3: Ci prova.
1: Non solo ci prova.
3: Ci prova anche come se lo sapessi.
1: Ci provo con un'attitudine di chi?
0: Di chi la sa?
3: Ma
0: non è che dici una
3: ma io così che sto andando avanti nella mia vita da quando sono nata. Questo è il mio.
0: Comunque è 80 e più volte.
1: Peccato.
3: Ragazza, più. Non la
1: purtroppo,
3: sapevo proprio, Federica, ti prego.
1: Dovremmo mostrare un video di Carlotta, non so quale scegliere tra i due, è molto divertente. Questo di Carlotta che fa le pulizie a casa, e anche questa è una cosa molto particolare di Carlotta, le fa sui pattini.
3: Me la ricordo.
1: Perché dice che è più semplice.
3: Beh, più divertente.
1: Ma stai zitta.
3: E pure veloce.
1: Stai zitta, che è più veloce, che fai più cose con i pattini.
3: Sì.
1: Cioè è un inferno.
3: Madonna.
1: Ecco qua.
0: Ma non è vero, tu passi l'aspirapolvere.
4: Comunque è comodo.
3: È comodo, ho detto, No, vabbè.
0: È scioccante questa cosa.
1: Datemi 12 anni.
0: Però posso dire con quale fluidità lei si muove con l'aspirapolvere e i pattini.
1: Ma vediamo se siamo più fortunati con la terza domanda, è l'ultima.
0: La vuoi dire tu, Federica?
1: No, sì. Qual è la capitale? Beh, questa la sai, dai, questa è semplice.
0: È facile.
1: Qual è la capitale del Bhutan? Voglio la risposta come se tu la sapessi.
3: Certo, quello che farò.
1: Certo.
3: Qual è la capitale?
1: Sì.
0: Oh, Bhutan, dai!
3: No, che sto pensando che nome inventarmi.
1: Dai, qual è la capitale del Bhutan? Dai, la sai, il Bhutan, lo sai.
0: Dai.
3: Comunque, no, guarda. Ragazze, non... Non la so, veramente.
1: Non la vuoi neanche sapere così?
0: Dai, inizia con la T, dai.
1: Io vado già a cercare
3: allora,
1: il video, eh.
3: La seconda lettera dopo la T è A.
0: No, però...
3: no.
0: Allora,
1: posso... No, però puoi dirla, dai, puoi dirne uno così.
3: Uno che mi invento io, perché...
1: No, è T.
3: Ma è una cosa grave che io non la sappia questa
0: no,
3: cosa,
0: amore, ragazzi. No,
1: ma secondo te...
0: Poverina, dai, consoliamola adesso. Federica, no, dai, dimmi che ha cercato le domande
1: tirala.
0: Più difficili che potevi
3: ma
0: trovare.
3: Ma come cosa tiro? Posso inventarmi una parola che non esiste, Federica?
0: Dai, te lo dico io.
1: Chiaramente è Timpu.
3: Ah, chiaramente, certo. Timpu. Perché tu la sapevi prima di cercarla questa
1: certo.
3: cosa.
1: Ma io non so qual è la capitale, capito?
3: Va bene, quindi adesso dai, fammi... Va,
1: allora,
3: umiliami di nuovo,
1: ultimo
3: vai.
1: Ultimo supporto sì. video.
3: Sì, vediamo.
1: Tra l'altro per avere questi video comunque sono stati coinvolti...
3: Anche altre persone.
1: Amici e familiari.
0: Scusa, ma in questo in che cosa fa? Faccio
1: allora,
0: spoiler.
1: Questo video invece rappresenta il modo in cui Carlotta gestisce i gatti, diciamo. Mm.
3: Oddio, che è?
0: Ok.
1: No,
3: aspetta, eh. No, vabbè.
1: Aspetta. E anche questo.
0: Pure l'altro.
5: Ma dove sta il gatto, scusa?
3: Niente. Dove poteva essere?
5: Esci. Non ci credo.
0: Esci.
3: No, ragazze.
1: È così, Carlotta, mi spiace
3: Madonna
1: perché...
3: Madonna, in quella casa.
1: Mi spiace perché le domande sono finite, vabbè, ci hai provato.
0: Erano molto facili,
3: cioè, quindi
0: comunque.
3: Queste cose, i miei estratti personali verranno poi...
0: Uffi, la liberatoria, per favore. Direi che ci pensa.
3: Dai.
1: Montaggio.

0: È arrivato il mio momento?
1: Sì. Sì,
0: allora io perché... mani giunte perché questa volta il mio regalo, io ogni ospite che arriva gli do un regalo direttamente da casa mia, non è usato, è vissuto, è sentito, è una parte di me che regala all'ospite. Questa volta io non l'ho preparato, ma il caso ha voluto che ho qualcosa qui giustissimo per te. Un gettone per i carrelli della spesa!
2: Ragazzi,
3: ma il regalo più giusto del mondo!
0: Ecco qui!
3: Ma non ci posso credere!
1: Ma tu pensa che a te ti è andata bene perché lei c'è questo momento in cui regala agli ospiti dei regali presi da casa, cioè sono tutti usati, cioè...
3: E questo
0: questo è per te.
3: Ce l'avevi a casa così e...
0: Questo io ce l'avevo in tasca.
3: Ma
0: perché
3: è
0: sempre un buon momento, cioè... per andare a fare la spesa. E oggi abbiamo imparato
1: la pazza del supermercato.
3: Ragazzi,
1: ha finalmente
3: il suo
1: oggetto preferito.
0: No, adesso andiamo nei supermercati così.
3: Ragazze, mi sento una regina con questo, cioè.
1: Apre le porte del paradiso.
3: Assolutamente, grazie.
0: Ma di nulla, ma guarda.
1: E poi prima di salutarci chiediamo a tutti gli ospiti di... fare un fantastico logo personale di Babes.
3: Ok.
1: Firmato e autografato.
0: Io ci metterei a questo punto anche brillantini.
3: Beh, sì, ne approfitto.
0: Non ti perde il gettone?
3: No, per carità.
0: Sia mai.
1: Ma il gettone è per tutti i supermercati?
0: Certo.
3: Beh,
0: è,
3: tutti i carrelli sono standard,
0: è internazionale,
3: no?
0: I carrelli sì, dovrebbero. E quello l'ho prelevato da Paolino, che adesso mi odierà.
1: Dal tuo fidanzato?
0: Allora, senza dire nomi delle marche, tu hai un supermercato preferito, Federica?
1: Certamente.
0: Guarda come si è attivata quando
3: No, perché sai, è fondamentale anche saperli
1: io
3: scegliere.
1: Io so benissimo anche qual è quello di Carlotta.
0: Lo sai, tu me lo dici. Perché c'è una classifica comunque dei supermercati. C'è quello dove vai perché sai che c'ha comunque le offerte migliori, eccetera, eccetera. C'è quello dove vai perché c'ha le chicche. Cioè c'ha proprio esattamente quello che si piace a te. E io per avere una spesa completa devo andare almeno in 3 supermercati diversi durante la settimana. Perché ognuno ha una
1: veramente?
0: Roba.
1: Veramente? Sì, sì, no, sì. Io vado in una e basta e mi avanza.
0: È quello, che è quello più vicino a casa, conoscendo.
1: Certamente, ovvio. Che è il mio preferito per questo.
0: Pure
1: solo
0: questa
1: per questo.
0: È una scuola di pensiero. C'è chi va a quello proprio attaccato a casa per comodità e chi invece se lo va a cercare. Io purtroppo
1: poi
0: sono
1: io
0: una
1: ci
0: di
1: vado.
0: Che...
1: Cioè sono una di quelle che non è che fa lo spesone. Cioè io faccio
0: cioè
1: la
0: ogni
1: spesetta.
0: Giorno.
1: Per pranzo, perché io almeno due
0: ti
1: volte.
0: Ti odio, tu
1: due
0: sei
1: volte
0: la mia
1: al giorno
0: nemesi.
1: Vado al supermercato.
0: No, tu sei la mia nemesi.
1: Sì, sì.
0: Io esco con 7 buste che quando ci vado da sola mi dicono: come rientra, signora? Non si preoccupi. Sempre un casino, infatti, quando vado a fare lo spazio. No, vabbè.
3: Ovviamente verdure solo al mercato, non c'è bisogno di dirlo.
0: Verdure solo al mercato, assolutamente. Perché...
1: Sì, no, Carlotta in questo è proprio
0: no,
1: una
0: no,
1: signora.
0: Io pure.
3: Sono pazza.
0: Io pure,
3: di
0: io mi sento proprio una vecchietta, ma è così. E poi mi piace anche l'aria del supermercato, no? Cioè io vado lì, faccio colazione con tutte le anziane, commentiamo insieme com'è la pizza di questa mattina del pizzaiolo che sta lì e poi andiamo a scegliere le verdure e loro mi aiutano sempre a prendere, perché sono negata per questo, a prendere la frutta più fresca, quella più matura. Mazza che bella!
1: Bella, io invece proprio niente.
0: No,
1: due uova, un pezzo di pane e me ne vado felice.
0: Federica poi si fa anche truffare, certe volte mi dice i prezzi che ha pagato, che ne so, per 2 formaggi.
3: Sbagliati, cioè.
0: Sì, sì, sì, totale.
1: Sì, sì, ma è la dura legge di chi non sa cucinare niente, quindi capito?
3: Ma no, tu qualcosa sapevi cucinare.
1: No, Carlotta. Ma io mi trovo tanto bene andare ospite a cena delle persone, guarda, mi trovo veramente bene. Quella cosa viene così.
3: Benissimo. Che poi, non so se tu ti ricordi, ma tutte le volte che ti ho invitato a casa mia vecchia a cena, non so perché succede questa cosa, ma io ti aprivo sempre in accappatoio. Ti ricordi? Io facevo la doccia appena tu arrivavi a casa.
1: Costo turbante in testa, con la porta spalancata, col gatto che esce. No, vieni qua,
3: ma
1: vieni giù. Vedi tu, lei in accappatoio,
3: cioè,
1: mi scendo io.
3: È assurda questa cosa.
1: Sta tra fila dei gatti che escono.
0: Ti ispirava la doccia, Federica.
3: Io sì, in accappatoio con il bicchierino di champagne.
0: Wow,
3: chiaramente
0: che
3: non poteva mai mancare.
0: Che
3: perché
0: signora.
3: Cioè,
1: nel bicchierino così di... Perché io dico sempre Carlotta è la mia signora, perché
0: è la signora.
1: Mi apre col turbante,
3: è vero.
1: Con lo champagne, con i vini sempre quelli biologici, quelle cose così.
0: Brava.
3: Ci tengo.
0: Cioè,
3: oddio,
0: comunque ha fatto un capolavoro intanto, incredibile.
3: Lo devo firmare?
0: Certamente,
1: certo.
0: Assolutamente sì.
1: Per evitare che ci dimentichiamo, capito?
3: Certo.
0: Aspetta che...
3: Ecco,
0: è proprio bello. Wow, è la prima volta.
3: Ma che per me, guarda, ci avrei messo molto di più a farlo. Lo sai io quanto ci tengo poi a queste cazzate. Per cui, diciamo, ci ho messo veramente, sono stata veloce.
1: Però
3: ma
1: posso dire, mi sembra meraviglioso.
0: È bellissimo.
3: Brilla il giusto.
1: Grazie mille di essere stata qui con noi.
3: Grazie, grazie a voi, ragazzi, siete stupende.
0: Grazie mille.
1: Noi comunque abbiamo fatto tutta la puntata con i brillantini.
0: Sì,
1: ma
0: amore. Vediamoli. Aspetta, vediamoli.
3: Io li ho messi malissimo, li potete mettere.

ore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: Sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password. Eri finto pure a festeggiarmi, quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

chi? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno. Ora che li ho tolti, come fai? Come fai?

Se ti chiamo mi dà spento. Non ti ho vista in strada, in Insta già da tempo. Ma se mi prendi la mano,

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questo inutile show.
1: Yeah. Let's take them back.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerai il mio disco dal finestrino.

fatto un giro in questa città ed è come fare un giro su me stesso. Ehi, piena di cose che so già, quando ritorno sembra che non sono andato mai. La strada è una pista da ballo, mi sorride con i denti in metallo, ricambio lo sguardo ed ogni volta ci

Avvicinarti all'alba è ribella pure quando si sospenti i lampioni. Da qua c'è sempre chi scappa. Alla mia età chi l'ha già fatto non ritorna mai. La strada è una pista da ballo e mi sorride quando guido e sto fatto in corsia di sorpasso. Ed ogni volta ci ricasco, mi stringi forte e mi trascino.

la canzone a farti stare male, ma quello che fa ricordare. Certa gente vive con la moglie e il cane, ma chi dei due c'ha il collare? Ah, famiglia, lavoro, i figli, la casa, le tasse, le rate, la fede cristiana, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancio.

better choice. I mean, what the fuck?

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.